Black Eyed Peas, Boom Boom Pow, sarà nel Hot 102.5 la numero 1 in musica e throwbacks. Tu Hot DJ Migliata Live e Sicura. Ora sì, un gustito, pa' di bambino, vamos con la parse, Karol G, junto a Tiesto.